0: Se tradi tretto.
1: Musica UI.
2: Navigati su dettagli. Cacci per pörli pörli. Cacci per fluturo. Cacci per scendamento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Ti fatti i suoi tipo con
4: Pico che sto pio. Dunque cambia zona ma è trash.
1: Scandinavian Albania Radio.